tre, mille tre, mille tre. Ma fra queste contadine, camerieri cittadine, la contesse baronesse,